0: Maçın ardından Bursa'da sizlerle birlikteyiz. Üzgünüz tabii ki. İtalya karşısında sahada mağlubiyetle ayrıldık. Şenol Usta Ömer ve Reha Kapsal stüdyomuzda kötü bir galibiyet. Her yönüyle değerlendireceğiz ama bir röportajımız var. Ünler Keşaplı'ya bırakalım sözü. Yanında Mancini var.
1: Evet, İtalya milli takım teknik direktörü Roberto Mancini ile birlikteyiz. Roberto, intanto 4 gol sicuramente una risposta che forse aspettavi.
2: Sono stati bravi, è stata una partita difficile, ma abbiamo giocato molto bene nel primo tempo. Siamo calati un po' nella ripresa perché il campo era veramente pesante, però il complesso mi ha fatto le buone cose.
1: İlk devre iyi oynadık ama oyundan biraz düştük. Düşmemize rağmen istediğim o sonucu, yani istediğim reaksiyonu oyuncularım gösterdi. Önemli olan bu akşam bu galibiyette buraya ayrılmaktı. Adesso prossimo incontro con Francia. Cosa dovete aspettare?
2: Una partita di 90 minuti, difficile, perché la Francia è una grande squadra, vediamo, adesso dobbiamo recuperare le forze.
1: Cioè, possiamo dire che hai soddisfatto stasera del risultato, non solo il risultato, ma anche il gioco?
2: Sono soddisfatto di alcune cose, un po' meno di altre, però sono soddisfatto, sì.
1: Grazie. Roberto'ya bundan sonraki maç için sordum. Tabii aynı şekilde oynayarak aynı performansı göstermek istiyoruz dedi. Tabii bu akşamki oyunun performansını sordum. Ne kadar kendisini tatmin ettiğini dedi. İstediğim oyunu tam olmasa da önemli olan bu akşam bu maçtan galip ayrılmaktı dedi. Yani İtalya'yı başka deyimle aradığı morali deplasmanda Türk milli takımı karşısında buldu diyebiliriz. Evet, Bastoni geliyor. Bastoni geliyor arkadaşlar. Ciao bello. Maçın ilk golünü atan Bastoni ile birlikteyiz. Bastoni, hai trovato un gol molto presto.
3: Sì, era importante perché venivamo da un periodo non molto positivo sia per me che per la squadra, quindi questo gol ha significato molto da un punto di vista mentale, ci ha aiutato a sbloccare la partita, poi abbiamo fatto penso una grande partita dal punto di vista della qualità, della personalità contro una squadra forte, specialmente in casa come la Turchia.
1: Gol erken buldum dedi. Evet dedi, zaten dedi amacımız buydu, erken gol bulmak, ama dedi yine de zorlu bir rakibe karşı mücadele ettik. Önemli olan bu akşam bu galibiyeti elde etmekti dedi. Tabii bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Ancak kendisine ben sorayım. Contro Belgio, Italia non abbiamo visto un buon Belgio. Però oggi qualcosa è cambiato. Qual è stata secondo te chiave, giusto, segreto?
3: Ma penso il coraggio, la voglia di venire qua a non fare da spettatori, ma essere protagonisti, perché chiaramente l'atteggiamento non poteva essere quello che è stato la partita precedente. Ripeto, sono molto orgoglioso e fiero dei ragazzi, servirà sicuramente tempo, però prendiamo questo come un nuovo punto di partenza.
1: Grazie, lasciamo. Kendisine Belçika maçından sonra ne değişti dedim, o maçta mağlup gelen bir İtalya vardı bugün. İnandık dedi.

0: come sono abituato a fare io il mio lavoro, le cose che devo dire preferisco dirle ai ragazzi, laddove per poter migliorare ovviamente. Quindi se voi pensate in generale che questa squadra meriti molto di più di quanto fatto fino ad oggi, lasciamo stare il primo tempo di oggi, se c'è un colpevole date la colpa a me tranquillamente, ma i ragazzi non meritano sicuramente le critiche fuori misura come un po' è successo anche oggi.
1: La domanda per il mister proprio corta era se vuole dimettersi dopo un risultato del genere. Il mister hocamızda şöyle cevap verdi. Hayır, ben yaptığım çalışmalara inanıyorum açıkçası. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim. Çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını, hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama ben futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. Ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek buralara kadardan devam etmesini de biliriz. Gerektiği yerde de zaten böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ben zaten bu tarz kararları, ama öyle bir gündemimiz yok.
2: İsmail Bey.
3: İsmailer Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrikler, mücadele etti ve inanılmaz bir maç seyrettik. Fakat sizden önce görev yapan Fatih Terim ve Şenol Güneş vardı. Onların döneminde milli takım C ligine düşmüştü. Ve siz A ligine çıkarttınız. Bu periyotta uzun bir uğraş verdiniz. Gençleri toparladınız ve bugünlere getirdiniz. Ve bu uzun bir süreç. Çünkü altyapısı olmayan, sistemi olmayan bir milli takımı yeniden dirilttiniz. Milli takımda bir şeyler eksik, ama ne eksik hocam? Teşekkür ederim.
1: Mister, prima di tutto voglio congratularmi per la lotta che abbiamo dato fino alla fine, senza tirarci indietro, perché nonostante tutto abbiamo visto una squadra nel secondo tempo che ha cercato di riprendere in mano la partita, nonostante le variazioni che hanno avuto un effetto contrario. Voglio solo dirti che prima di te c'era Fatih Terim e Şenol Güneş, e con loro la nazionale era retrocessa nella Nations League C. Tu da quando sei venuto hai fatto un grandissimo operato, hai lavorato tantissimo sui giovani per portare la nostra nazionale in varie competizioni che non ci arrivavamo da tanto tempo, e adesso siamo nella Nations League A. E secondo te cosa manca ancora nella nostra nazionale per poter fare il salto di qualità?
0: Sì, è vero, sono orgoglioso della reazione, non era facile in quel contestualizzando tutto, dove c'eravamo anche insomma un po' una parte di pubblico contrario. Ecco, quello che mi ha ferito particolarmente questa sera non sono stati i fischi alla fine del primo tempo che ci potevano stare, ma sicuramente i fischi ad Altay mi hanno ferito particolarmente, perché credo fischiare un calciatore per un errore è brutto da parte mia, quindi ragazzo c'è il mio massimo sostegno in questo senso. Mi viene da dire, non sapevo di questa statistica delle retrocessioni, che ho due maestri come Fatih e Güneş, quindi se sono retrocessi loro dalla B alla C probabilmente posso permettermi anche una, speriamo di no perché ci crediamo ancora, ma probabilmente mi eventualmente l'1% delle possibilità mi potrà essere permesso e perdonata anche un'eventuale retrocessione.
1: Evet, bu bir gerçek açıkçası. Yani şartlara rağmen böyle bir reaksiyon göstermemiz ikinci yarıda beni gururlandırdı. Futbolcularımızın hani pes etme ruhuna sahip olmadığını gösteriyor. Bizi ıslıklamaları olabilir. Buna hiçbir şey diyemem. Ama Altay'ı hedef alıp ıslıklamaları birinci hatada, birinci yediğimiz golde, yani bu beni açıkçası derinden üzdü. Çünkü futbol hatalar oyunu ve açıkçası herkes hata yapabilir. Desteklememiz gerektiği yerde daha çok aşağıya çekmek ne kadar mantıklı, bunu sormak isterim.